0: tu sei fa lava tangi.
1: Ia nfa lava le tangi, ia sawa nivali mai lon tina ilunga, ia tau fa ana.
0: Ai
1: rang nana e tua le mawal pepa. Pa, ola. E le tamalo, e le tele, e se pito.
0: Ola. Si si le atua, ola. Piva mata, piva pe ile, vengo la utoro tu, ia so ie, pe lai tangi.
1: Ia na, ia.
0: E le aila le.
1: E fa malu lua tu lau sunga, ma e le to e fa ia la utau loto, le umo tau le tu, fa tu a fa ite usang fo.
0: Fa ite usang fo, ia.
1: E te iloa la wa iloa.

po inga. Ina ua fa u ia kaino le tangata o le uso a pelu fai mai le atua kaino. Aisha ua fa u ayo mata. A fai e te a miolelei e te le mau.